0: Italoscopie.
1: Italoscopie.
2: Tous les samedis de 10h à midi.
1: En direct avec le meilleur de la musique italienne.
2: L'actualité culturelle.
1: Les invités.
2: Des interviews exclusives.
1: Tout ça et plus encore sur Italoscopie.
2: Chaque samedi de 10h à midi sur Top Italia.
0: Italoscopie. L'Italie en version française.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. Ha preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato sempre.

giorni resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei soldi.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che da

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: tes émotions. Monte le son avec Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

si d'arrete un amore così lungo, tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicure, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni porteranno uno specchio per farti più bello e pensarmi già vecchio. Tu regalagli un trucco che con me non portavi e loro si stupiranno.

era adulto e ti lasciavo graffi sui seni. Per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiato, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da tre anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo, o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessar come i miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti. Lo sai.

fare al dito farai l'amore, per amore, o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere.

0: limpido cuore.
1: Top Italia.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

a still ward o mund, e din domune se perd, e che tempeste not, mare a divent, e la confonne van, a

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

A tutti voi, cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino in onda in diretta su Radio Aligre 93.1. Telefono, se volete, e senza moderazione 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. E a questo punto, dopo le debite presentazioni e prima di ritrovare la vendemmia dell'amore, veniamo all'aforismo del giorno. Ci sono persone che fanno, ci sono persone che danno e ci sono persone che fanno danno.

0: Ad aprire il ballo alle 8:30 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Ebbene, dopo la vendemmia dell'amore, veniamo al valzer di mezzanotte.

Ebbene, chi non vorrebbe tornare 20 anni? Purtroppo è impossibile. Intanto Cordani ci accompagna con Insieme Noi.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E vous avez raison. E adesso la gentile richiesta da parte di Gelissa, ugualmente per il piacere di Fanny, ascoltiamo Vivo per lei.

0: Pelletier.
1: È la volta di Nicola di Bari per Maria Grazia di Stresa come le viole.

E adesso per il piacere di Luciana, ugualmente per Dominique Di Mascio, da Ino e Del, canto per te, mamma.

E adesso per Anna D'Amario, ugualmente per Juliette Guérin e il cavaliere Aldo Monni da Claudio Villa, chitarra romana.

0: La colonna sonora della vostra domenica mattina è qui, su Allegre FM 93.1.
1: E adesso dall'orchestra di Giovanni Castellano per Evelina Brar, come facette mamma da...

sul treno sarà il benvenuto. Potrà scendere quando vorrà. Sarà una ferrovia sconosciuta. Lì nessuno mai ti chiederà nulla.

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Ah, ti infierire là. Ebbene, la cartolina d'Italia questa mattina ci porta a Grottaferrata, in provincia di Roma. Situata alle pendici dei Colli Albani, era all'origine un villaggio ai margini della Via Latina, sorto nei pressi di una villa romana su cui nel 1004 il monaco calabrese San Nilo il Giovane fondò un'abbazia di monaci. Nel XV secolo il cardinale Giuliano della Rovere fece erigere una fortificazione a difesa dell'abbazia e intorno a questa appunto si è sviluppato il paese. L'abbazia di San Nilo è cinta da mura attribuita a Giuliano da San Gallo, mentre un portale d'ingresso del più elegante stile rinascimentale conduce ad una corte dove è situata la statua del santo fondatore. Dalla corte si passa ad un primo cortile con un porticato di San Gallo. Nell'edificio è ordinato il museo con opere di età classica e medievale. Nel secondo cortile sorge la chiesa di Santa Maria, consacrata all'inizio dell'XI secolo, subì un radicale rifacimento nel XVIII secolo, ma conserva il campanile romanico, il portale bizantino decorato da un mosaico dell'XI e XII secolo, una fonte battesimale dell'XI e una statua del XIV secolo. Nell'interno, a tre navate, si innalza l'arco di trionfo con mosaici e affreschi duecenteschi. Un gruppo di angeli marmorei del Bernini sono intorno all'icona del X secolo, raffigurante Santa Maria di Grottaferrata. La cappella di San Nilo conserva affreschi del Domenichino, raffigurando la vita e le opere del santo e di San Bartolomeo. Era tutto per la cartolina là. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.
0: Alors, après notre Wurzburger, qui a un nom allemand, on va passer à un prénom brésilien, Vinicio Capossela, con una rosa.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Alors, on va se dégourdir les jambes un peu en écoutant du calcio.
3: Eh bien Alan, dunque subito una figuraccia per il nuovo vecchio CT Roberto Mancini. La sua prima Italia bis affonda l'Olimpico contro un talentuoso Belgio per 2-0. Si salva solo Donnarumma, altrimenti il risultato poteva essere tennistico. La National League dunque parte in salita per gli azzurri, che comunque scenderanno di nuovo in campo domani lunedì contro la Turchia. Per la cronaca bisogna ricordare che l'ultima sconfitta con il Belgio in competizione ufficiale risaliva al 13 maggio del 1972, ben 54 anni fa. Una notizia di ciclismo: l'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali in corso a Montreal in Canada. La staffetta mista è composta da Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Mattia Sobreno, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel. Era tutto per lo sport, torniamo alla musica.
1: Allora, ogni domenica mattina chanson, mi prendo un cappuccino su Allegre FM.
2: Un peu moins en ce moment, c'est Malika Ayane avec Tre cose.

0: Alors, c'était Malika Ayane qui nous chantait très causé. On va continuer avec le grand Tiziano Ferro et une de ses premières chansons de ses débuts qui était Cento Undici.
1: Cento Undici è la stanza di un albergo.
2: Cento Undici
1: è il numero di emergenza per chi si sente solo.
2: Cento Undici
1: sono le persone che mi amano.
2: Cento Undici
1: sono le persone che mi odiano.
2: 111,
1: il biglietto di un aereo.
2: 111,
1: fa il numero perfetto.
2: 111,
1: sono io ed ero io.
2: 111,
1: un bimbo appena nato che dormirà felice sulla schiena del passato.

consegnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte.

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizie in breve. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulla scuola che comprende, tra l'altro, il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. 4 militari italiani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto durante un'esercitazione NATO in Lettonia. I soldati sono stati trasferiti in ospedale a Riga. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Il presidente USA Trump ha respinto il piano iraniano per una tregua e ha riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta di Teheran prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare. Monica Vitti è la protagonista dell'immagine ufficiale della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre all'Auditorium della Musica Ennio Morricone, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma, presieduta da Salvatore Nastasi con la collaborazione artistica di Paola Malanga. Due morti e 13 feriti per un incendio in una palazzina di tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Si indaga sulle cause del rogo. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Permane condizione di stabilità su tutto il paese. Solo in serata non sono esclusi isolati rovesci su settori alpini orientali, sulla Sardegna sud-occidentale e la Calabria ionica.

Ebbene, prima di ritrovare Massimo Ranieri, vi ricordo che l'associazione Le Calabre, donne dei Cur d'Italia a Aulnay-sur-Bois, pour plus d'informations, n'hésitez pas à téléphoner à Bruno Moyo au 06 60 84 67 34. Torniamo alla musica dunque con un brano gentilmente richiesto dalla signora Fiorello per il piacere di tutta la famiglia, nonché per il piacere della signora Paolini da Massimo Ranieri, Erba di casa mia.

E adesso per Angelina e Giorgio, nonché da parte di Patrizia per il compleanno di Concetta Conforti da Bastelli, 100 di questi giorni.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: Dal già lontano 1928 ascoltiamo dalla voce di Achille Togliani quel famoso e peccaminoso per l'epoca tango delle Capinere.

Ebbene, chiudiamo questa puntata di Cappuccino di domenica 27 settembre in compagnia degli Scariolandi, brano popolare d'autore ignoto del lontano 1880.

sorriso e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

forza, allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi.

paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartley, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

Ciao, questa è la mia segreteria telefonica, al momento non ci sono. Sì. Al momento non ci sono. Comunque, lasciate un messaggio dopo il segnale e vi richiamo. Oh, bella fibra, ascolta, sono una persona. Fibra, stai attento ai testi. Cazzo, sto parlando da solo. Io parlo da solo.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

sento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Italia Top, la classifica numero 10.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Top Italia,

sentito tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Ciao, questa è la mia segreteria telefonica, al momento non ci sono. Sì. Al momento non ci sono. Comunque, lasciate un messaggio dopo il segnale e vi richiamo. Oh, bella fibra, ascolta, sono una persona. Fibra, stai attento ai testi. Cazzo, sto parlando da solo. Io parlo da solo.

0: Disney. E ora rido se penso che il lieto fine è solo per una delle due metà. Facciamo che stiamo da soli e va bene.
1: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Topitalia.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta, con i quadri appesi al muro che vedo

0: plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

tornassi adesso cercheresti alibi, spiegazioni freddi al netto del rancore. Troveresti specchi su cui arrampicarti, per poi cadere, cadere ancora.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto, faccio sempre la mia

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.